0: mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: Cecilia, che tal?
1: Oh mio padre, oh mio padre, Cecilia,
0: tutto c'è il taimon resta di, e ne c'è il mal, Cecilia.

0: fiella duchessa, il letto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Luisa il cuore, mai Rodolfo,